0: scrittura nelle vostre anali.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, Giole.
0: Grig.
1: Grig. Colpo.
0: Aio.
1: Corna.
0: Dottor.
1: Retiro.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, tu adeguati, in alla tua moglie marchettare.
1: Infermieri, presto.
0: Sei in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo vento, via.
0: Matto, è lei che mi fa le cazzo.

capita, dottore. Se da quando mi sveglia la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusa?

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo.

0: Ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, Merry Party 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
1: Osannae! Osannae! What's up?
4: Jay in my life.

0: Ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannae! Osannae!
1: What's up?
5: Motherfucker.